0: bellissimo, anche Cusan Bianchi.
1: Acesse www.radiominasfm.com.